0: intendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino.
1: Come?
0: Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal hier. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. Et vous avez compris aussi, madame?
1: Capito.
0: Va bene.
1: Ob Sie verstanden haben, kein Problem.
0: Quindi, perché temere la morte?
1: No?

la libertà nel Vietnam. Ricevi perfetto addestramento nell'arte di massacrare.

mano dei White e di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.